Rimbang Pak Rianto, Mbak Mining Prianti, Mbak Tri Lestari, selamat sore.